Rischio di valore nell'aria, cui che io la capire, io ho avuto più che da ora non ho avuto un'idea, se ho detto cosa che fa ella, se le c'è la meglio ulmust, asfalto di valore di una, chi è per di ma si trea.